0: su amor per te.
1: Caiguaru e Fieri, show, show, show.
2: Parou? Então aumenta o volume.